Singgih nawegang ratu, ratu sang mahu muni naweg pisan di tiang atur uning ayang di tiang ratu.